0: Olebo, asan aso omelo tomo. Ule tombolo sono mama oto. Ajanga yo.
1: Zamuti, zamuti na Afrobeat. Beat Zamu Africa. Africa tuza.